0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Você me apareceu.
1: Rádio Ideia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 6:59. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea. Ma quanto è più...

0: Buona domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955, lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale. Una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la Luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la Luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Tempo in miglioramento in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica. Sole ovunque protagonista, con cieli in prevalenza sereni. Clima comunque caldo ed estivo, ma con temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Tempo in miglioramento in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica. Sole ovunque protagonista, con cieli in prevalenza sereni. Clima comunque caldo ed estivo, ma con temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 9:59. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Amici di Idea News Magazine, un saluto dell'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo a parlare del DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che ha raggiunto e superato il quorum delle 50.000 firme. Un risultato importante al quale hanno contribuito anche l'informazione e la sensibilizzazione portate avanti dal circuito Airplay, Radio Idea e Telecolor insieme alle rubriche di Roberto Nuzzo. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
3: Ringrazio Idea News Magazine, che è sempre stata vicina sin dall'inizio a Cieli Blu, e ringrazio anche lei, ingegner Di Gregorio. Grazie per l'opportunità di poter parlare a tante persone.
2: Avvocato Chialastri, arrivare a questo risultato significa innanzitutto guardarsi indietro. Che cosa ha dato origine al DDL Cieli Blu e quale percorso vi ha portato attraverso difficoltà, sostegni e mobilitazione dei cittadini fino al raggiungimento del quorum?
3: Allora, diciamo che Cieli Blu nasce perché innanzitutto dalla mia osservazione del cielo, quindi da una cosa proprio soggettiva. Poi ho avuto la fortuna di incontrare il maresciallo Roberto Nuzzo, di fare due convegni con lui nel 2023. Ho iniziato a studiare in maniera più approfondita la materia, chiaramente da un punto di vista legale, e da lì, vedendo anche che non dimentichiamoci che la geoingegneria è una tecnologia militare americana e che vengono applicati 1100 brevetti americani, e quindi nasce la ingegneria in Europa e in Italia dall'intesa Bush-Berlusconi del 2002, quindi vedendo che in America 34 stati stanno discutendo e alcuni sono già riusciti a vietare l'attività di geoingegneria in America, a questo punto ho ritenuto opportuno fare questo passo anche per l'Italia e poi chiaramente anche per il resto d'Europa.
2: Oggi però si apre una fase ancora più importante. Quale significato attribuite alle 50.000 firme raggiunte e come intendete proseguire anche alla luce del sostegno ricevuto da tante realtà e personalità diverse? E soprattutto di fronte alla crescente attenzione sulla geoingegneria e alle diverse posizioni scientifiche e istituzionali sull'argomento, quali sono le risposte che ritenete indispensabile ottenere e quale ruolo dovranno avere ora le istituzioni?
3: Allora, dunque, chiaramente adesso da
2: 29 agosto
3: abbiamo raggiunto le 50.000 firme, oggi siamo quasi a 51.000. Chiaramente dal 29 agosto Cieli Blu è una realtà, quindi è una legge che dovrà essere discussa in Parlamento. Quindi non è più un'aspirazione, ma è anche un grande segnale da parte degli italiani che sono consapevoli e che si rendono conto di questo problema che è globale e che quindi cercano una risposta appunto dal mondo politico. Quindi il mondo politico non potrà assolutamente voltarsi dall'altra parte. È chiaro che il nostro intento, che era stato poi anche l'intento iniziale, quello di raccogliere molto più delle 50.000 firme necessarie per il deposito alla Camera dei Deputati, ma molte di più. Purtroppo Cieli Blu è stata frenata da una campagna diffamatoria inscenata da un falso dissenso che ancora oggi purtroppo persiste, facendo girare dei video e delle cose che sono diffamatorie, che sono passibili di denuncia penale anche molto molto molto pesante. Io vorrei specificare che non ho ritenuto opportuno fare agire a livello giudiziale, perché ritengo che sia molto più importante concentrare le mie energie per questa cosa, che è una cosa che porta speranza ma importante per tutti, che anche energia positiva, che andare a, diciamo, impelagarmi in faccende giudiziarie, anche perché questi numeri e i numeri che arriveranno, perché non dimentichiamo che ci sono tutti quanti le firme che si stanno raccogliendo nella maggior parte dei comuni d'Italia, ci sono state raccolte firme nei banchetti, convegni, ce ne saranno ancora, quindi veramente la risposta degli italiani è una risposta importante, e questa risposta degli italiani è una risposta importante.

0: appoggiare Cieli Blu. Io mi auguro che Cieli Blu possa dare questo messaggio, cioè è venuto il momento di discutere della salute dei cittadini e quindi è giusto che qualsiasi forza politica di qualsiasi colore appoggi la discussione in Parlamento di questo disegno di legge.
1: Ecco, ricordiamo che si può firmare fino al...
0: Sì, se, allora 16 ottobre nei comuni e invece la fine proprio il 9 novembre è quella online, perché è iniziata il 10 maggio, quindi 6 mesi il 9 novembre per la firma online. Chiaramente io preferisco la firma online per una questione di semplicità, di velocità e per il fatto che le firme sono lì e non le tocca nessuno, mentre la spedizione via posta dai comuni oppure il modulo che ha un segno che non va, che non leggono un numero eccetera, potrebbe portare anche ad invalidare, diciamo, interi fogli di firme
1: provenienti dai comuni.
0: Esatto, quindi diciamo, ma anche nei banchetti, perché poi chiaramente siamo tutte persone
1: volontari,
0: normali,
1: certo.
0: Semplici,
1: quindi
0: e
1: dipende di buona volontà. Certo, dipende dall'attenzione di ciascun volontario che è al banchetto.
0: Sì, però siamo persone che molte persone non hanno mai fatto raccolta firme,
1: sì.
0: E si sono messe a disposizione per fare questo, quindi non possiamo sapere poi come sarà,
1: se saranno
0: sarà il
1: tutte
0: metodo di giudizio.
1: Ritenute valide quelle.
0: Quindi quello che io dico, la cosa più, diciamo,
1: sicura,
0: immediata è sicura la firma online.
1: Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per questo intervento e per averci raccontato una pagina importante del percorso del DDL Cieli Blu. Il quorum è stato raggiunto, ma il percorso non si conclude qui. Idea News e le radio del circuito Airplay continueranno a seguire questa vicenda e il suo sviluppo istituzionale.
0: Anch'io ringrazio lei, ingegner Di Gregorio, e ringrazio Idea News. Ringrazio tutti coloro che hanno supportato, che supportano Cieli Blu in questa missione, perché questa è una missione per la salute di tutti noi, ma anche per le future generazioni e anche per la salute di tutto il pianeta. Quindi ringrazio tutti e a presto, e grazie ancora per darmi questa opportunità di poter parlare con tante persone.
1: Grazie a lei, a presto.
0: A presto.
1: Un ringraziamento anche a tutti coloro che attraverso l'informazione e la partecipazione hanno contribuito a portare questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica. Da Idea News Magazine è tutto. Un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Buona domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno o nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale, una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la Luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la Luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
5: Radio Idea,

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo in miglioramento in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica. Sole ovunque protagonista, con cieli in prevalenza sereni. Clima comunque caldo ed estivo, ma con temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Tempo in miglioramento in Puglia per quanto riguarda la giornata di domenica. Sole ovunque protagonista, con cieli in prevalenza sereni. Clima comunque caldo ed estivo, ma con temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Encore un dimanche, je dis sa chair. Encore un dimanche.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea. Let's go.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Buona domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955, lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno o nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 15.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
16: a settembre
15: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Idea.
19: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Nelle prossime ore permane l'alta pressione sulla Puglia, il tempo sarà stabile, una serata con cieli sereni e limpidi e per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Bel tempo su tutta la regione, il contesto sarà ancora anticiclonico, favorirà tanto sole con cieli sereni o al più poco velati, clima estivo con temperature massime diurne fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Ponza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, rappresenti l'abbandono di una stronza dal calore.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi, WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 17. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale. Una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la Luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la Luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore permane l'alta pressione sulla Puglia, il tempo sarà stabile, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Bel tempo su tutta la regione, il contesto sarà ancora anticiclonico, favorirà tanto sole con cieli sereni o al più poco velati. Clima estivo con temperature massime diurne fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Yeah, let's do it again.
1: Sono le 17 e 59 minuti. Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Da Mario Di Gregorio un cordiale saluto ai lettori e agli ascoltatori di Idea News. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Idea News Magazine. Oggi affrontiamo una vicenda complessa, ricca di sfaccettature umane, legali e scientifiche, che per lungo tempo ha occupato le prime pagine della cronaca nazionale. Precisiamo a beneficio dei nostri lettori ed ascoltatori che le opinioni e le tesi espresse dal nostro ospite rappresentano le sue personali posizioni cliniche e legali e non rispecchiano necessariamente la linea editoriale della testata, la quale si limita a garantire il diritto di cronaca e di parola. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Delicati, medico di medicina generale di Borgaro Torinese e della città metropolitana di Torino. Benvenuto, dottor Delicati.
2: Grazie per la possibilità di parlare con lei. La ringrazio, signor Mario. Grazie.
1: Dottor Delicati, prima degli avvenimenti che l'hanno portata al centro della cronaca, lei ha esercitato per anni come medico di medicina generale. Qual era il suo approccio quotidiano con i pazienti e come ha vissuto da medico di base i primi mesi della cosiddetta pandemia, quando la medicina generale si è trovata improvvisamente in prima linea a dover fronteggiare un virus sconosciuto e una situazione che allora sembrava del tutto inedita?
2: Allora, il mio approccio è stato quello che ho avuto sempre con i miei pazienti, quello di visitarli se avevano bisogno di visita a casa, di andare a domicilio, e come sapevo che si trattava di un virus come tanti, perché nonostante quello che hanno detto alla TV, io sapevo già che i colleghi di Milano avevano curato nell'ospedale questo virus che ha provocato delle polmonite interstiziali, e quindi come medico di famiglia sapevo me curare una polmonite interstiziale attraverso i macrolidi, attraverso antinfiammatori, attraverso ovviamente sia antinfiammatori nosteroidei, sia cortisone, sia eparina, e che poi le polmonite interstiziali si complicavano con fenomeni tromboembolici. E c'è da dire che nel milanese, appunto, negli ultimi tre mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, quindi prima che venisse programmata a livello politico, nel senso segnare prima la pandemia, la gente andava in ospedale e si curava per la polmonite interstiziale complicata da fenomeni tromboembolici, che venivano però curati in maniera corretta dai colleghi di ospedali di Milano, e ovviamente rimanevano sorpresi per questa incidenza. Ma le polmonite interstiziali c'erano sempre state e sono veramente provocate da microbi che sono a metà strada tra virus e batteri, quindi soprattutto sono provocate da microbi plasmi, ma non costituiscono un problema per la cura, perché i presidi terapeutici ci sono stati apprezzati. Quindi quando poi a livello politico nel marzo del 2020 sarà confermata questa famosa pandemia, io ero prontissimo, perché per me non rappresentava un problema curare come ho sempre curato, io ho sempre i pazienti, facevo le visite domiciliari, nonostante ci fosse il famoso protocollo omicida della tachipirina che ci si attesa, che è veramente un protocollo antiscientifico, perché ovviamente la tachipirina va a indebolire il sistema immunitario, riduce delle riserve di glutatione, e quindi anziché essere un farmaco terapeutico è soltanto un farmaco sintomatico. Quindi si è subito notato la prepotenza, la sfacciataggine dei politici che hanno voluto sostituire i medici. Quindi per me non c'è stata differenza tra prima e dopo, questo devo dire. Soprattutto perché, cioè, questo come osservatore di quello che avveniva intorno a noi, già nel 2019 c'era stato l'esercitazione militare dove avevano fatto un esperimento e avevano visto addirittura che quelli che venivano vaccinati con il virus per il virus influenzale andava incontro più facilmente alla infezione da SARS-CoV-2 per il fenomeno della cosiddetta interferenza virale, di cui ha parlato molto sapientemente e molto esaustivamente il professor Giulio Tarro. Sì. Bene, io voglio sapere che questo fatto dell'interferenza virale io l'ho subito studiato, e c'è anche l'argomento di un video che poi ho pubblicato nel 2020, dove chiedevo nel ottobre 2020 di analizzare le famose fiale che poi sarebbero state somministrate dopo il 27 di dicembre 2020, con tutta quella sceneggiata dei camion frigoriferi, dei camion militari, eccetera, che assolutamente non erano necessari, perché non si era mai verificato che per poter rifornire di un vaccino, di un farmaco, le farmacie occorresse tutta quella fotografia. Insomma, quello che avevo osservato, e che osserviamo tuttora purtroppo, è la modificazione di questa climatica, la bioingegneria climatica, e vediamo che ci riversa sulle nostre teste migliaia di microbi e metalli pesanti, certo, come il mercurio, come l'alluminio, lo stronzio, il bario, eccetera. E questo lo vediamo, perché vediamo quando succede i famosi temporali di calore, vediamo delle palle di grandi come palle da tennis. Certo, certo. Questo è 30 anni, 50 anni fa non avveniva. Questo è frutto delle famose famigerate, cioè i famigerati immaginare esperimenti di bioingegneria che vengono attuati attraverso i famosi scintini, di cui anche Giorgiannini e anche Marcello ha parlato in maniera molto esaustiva, avendo tutte e due esperienza con gli ingegneri, dove vediamo tutto, vediamo il cielo che è costellato di intrecci di queste
1: teorie. Certo, anche Roberto Nuzzo ne ha parlato.
2: Quindi io avevo visto certe cose qua, cioè negli anni della mia età, che non mi sono mai visto. Dopo il 2019, dal 2019 in poi, sono visto queste scintille, e per questo che in Lombardia abbiamo avuto questi casi molto, molto numerosi di polmoniti interstiziali proprio da legato a questo fatto. E questo è avvalorato anche da un documento che è stato pubblicato da un giornalista molto bravo, molto in gamma a livello geopolitico, Lucio Caracciolo, nella rivista Linus. Infatti nell'ottobre del 2019, quindi mesi prima che fosse proclamata politicamente la pandemia, la base NATO, la base di Sigonella, è stata attrezzata come un laboratorio di Wuhan. Cioè praticamente abbiamo avuto la base di Sigonella che si è trasformata in un laboratorio militare, come quelli che sono erano presenti in Ucraina, e per i quali è stato ammazzato il famoso generale Kirillov della Russia, che aveva indicato, indagato su questi due laboratori nei quali veniva coinvolto il figlio di presidente Biden, Hunter Biden, per questo che lui ha parlato con la vita. Quindi queste scintille le abbiamo avute perché da Sigonella, poi anche da Crotone, ci sono gli aerei militari che hanno riversato nell'aria migliaia di particelle tossiche che hanno fatto ammalare, sono stati responsabili in Lombardia di questo lamentato incidente di polmoniti
1: interstiziali.
2: È stato il cosiddetto passaggio di specie dall'angolino all'uomo, no, per fare ciò. Ci hanno raccontato la storia del mercato di Wuhan, che era una barzelletta, una pandonia, e infatti la realtà era un'altra, che hanno caricato più cari di questa robaccia, di queste particelle microbiologiche, che erano i dati pesanti negli aerei, ci hanno riversato le nostre teste, e questo ha provocato infezioni a livello del mare.
1: Nell'ottobre del 2021 le telecamere dei network nazionali hanno cinto d'assedio il suo studio a Bordero Torinese e la sua figura è stata subito etichettata con la formula medico Novax. Sul piano strettamente umano e personale, come si affronta la sensazione di passare dall'essere un punto di riferimento per i propri pazienti a diventare un bersaglio pubblico da un giorno all'altro?
2: Io sono rimasto in punto di riferimento per i miei pazienti, ma non solo per i miei pazienti, ma per i pazienti di diverse regioni d'Italia, perché la gente che sapeva, conosceva il fatto che io conoscessi certe realtà, per esempio che come dicevo, che il virus non era frutto di qualcosa di naturale, ma di qualcosa di artificiale, ma aveva fatto fare delle ricerche in tal senso. E tanto è vero che quando è arrivato il momento delle vaccinazioni, io ho preso queste famose fiale per poter avere la possibilità di poter fare questi esoneri, perché soltanto i medici di base, i cosiddetti vaccinatori, cioè quelli che avevano loro più libero queste fiale delle vaccinati Covid, erano autorizzati dal Ministro Speranza a rilasciare certificati di esenzione. Bene, io ho preso queste fiale e qui pazienti che io sono stato un medico Novax, perché ho sempre vaccinato contro l'influenza, contro ovviamente la fibrosi del tetano, ho lavorato in ospedale per diversi anni e ho avuto centinaia di vaccinazioni antiteraniche, ovviamente vere vaccinazioni proteiche e non vaccinazioni bianche, e però ho vaccinato contro il virus dell'herpes zoster, e questo è tutto documentato dalla mia storia 4 che mi ha retribuito per queste vaccinazioni. E quindi l'appellativo dell'epidemia Novax era chiaramente un appellativo politico, come quello falso che è rimasto tuttora, che divide la popolazione in due schiere, cioè quella che era favorevole a farsi iniettare questi veleni, perché sono dei veleni genici, e la popolazione invece che aveva capito e che non voleva diventare cavia. E infatti c'è stata questa separazione. Quindi il video era chiaramente politico,
1: chiaro. E falso quello che mi sono dato. L'impatto della vicenda è diventato ancora più duro con l'intervento dei carabinieri e l'avvio delle indagini penali. La sua difesa ha sempre sostenuto che ogni esenzione derivasse da una sua convinzione scientifica e dal principio di prudenza medica. Qual è stato il momento più difficile di questo percorso giudiziario e da dove ha tratto la forza per difendere la bontà del suo operato professionale di fronte alle accuse?
2: Il momento più difficile è stato il mio arresto, perché devo sapere che quando i carabinieri venivano con le telecamere nel mio studio e ne venivano parecchio un giorno, e mi perquisivano

0: vede nei lavori di questa commissione e nelle posizioni espresse dal presidente, il senatore Marco Lisei, un'occasione di effettivo chiarimento per ciò che hanno vissuto medici e cittadini come lei, o ritiene che la strada per una piena riabilitazione professionale e scientifica sia ancora lunga?
1: Io ritengo che la storia della commissione Covid vada a finire per un cervino, cioè una classica soluzione italiana. Praticamente la presidente alla napoletana, chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci passato, perché tutto quello che è stato fatto dalla commissione Covid, anche se apparentemente ha avuto un piccolo impatto, sulla gente, ma un piccolissimo, perché hanno messo in evidenza le aporie, le contraddizioni del comportamento di Draghi, Speranza, Conte, eccetera, però nonostante queste aporie, sottolineature di queste sconcezze, sconcezze politiche, oltre che mediche, perché la politica possono essere istituita alla medicina, quantomeno criminale del Covid-19, diciamo quantomeno criminale, penso che si voglia finire dalla luce fino, perché? Per quale motivo? Perché basta vedere quello che ha fatto Chandra. Chandra, la presidente della Corte Costituzionale, ha voluto dire che in quella cosiddetta emergenza, che in realtà è stata una pseudo emergenza, che io come mezzo posso attestare fino ad altri colleghi, però non c'è stata mai una vera emergenza. L'emergenza è stata pilotata, programmata, hanno addirittura, io lo ricordo ancora all'epoca, hanno inserito i pronto soccorso gonfiabili, che erano davanti ai pronto soccorso, che non misuravano la febbre, si era la febbre facendo il tampone, una cosa vicina a un tampone che non aveva nessuna validità scientifica. Quindi tutto quello che è stata presidente della commissione Covid avrà un risultato parziale, che erano di mettersi d'accordo, perché purtroppo in Italia succede così. Il nostro paese è un paese dove purtroppo c'è questa mentalità. Chi commette dei grossi reati, come per esempio è successo con il dottor Fauci, ovviamente lui ha avuto una giusta condanna, cioè è stato accusato di oltraggio al Congresso, invece purtroppo in Italia è stato premiato. Quindi vediamo la differenza, il malfattore numero uno della pandemia, vediamo il fattore numero uno, Fauci, che viene accusato al Congresso di oltraggio, viene premiato in Italia dal nostro Presidente. Basta vedere questo per capire che finirà tutto.
0: Ringraziamo il dottor Giuseppe Delicati per averci portato la sua testimonianza diretta e personale su questa vicenda. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le valutazioni, giudizi e richiami scientifici espressi durante questo colloquio sono affermazioni rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'intervistato e non riflettono la linea editoriale di Dia News.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Dia News torna al prossimo approfondimento. Un augurio di buon proseguimento a tutti voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore permane l'alta pressione sulla Puglia, il tempo sarà stabile, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Bel tempo su tutta la regione, il contesto sarà ancora anticiclonico, favorirà tanto sole con cieli sereni o al più poco velati. Clima estivo con temperature massime diurne fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Glenn.
1: Ci ritroviamo dopo 7 giorni nello spazio dedicato al sound che esce in questo momento. Con voi c'è Andrea T e tutta la banda di Riviera Trend. È un periodo di inizio, potrebbe essere di lavoro, può essere anche di scuola, insomma a tutti coloro che iniziano. Ok, let's go.
2: Ok, let's go.

0: E da noi è così, è di moda. Tanta musica, una rafficona che tra poco torna in MP Trend.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Signore e signori,
3: Riviera Trend. Riviera Trend.
4: Escolta. Buongiorno.

alza il volume. Abbiamo fatto una parentesi MP3 d'Italia, prima il nuovo di Raw, poi appena ascoltato quello nuovo di Julian Brash, il titolo è Serenamente, e adesso basta con la serenità, un po' di movimento, un po' di energia, un po' di grinta, c'è Leo e Terry Guns, MP Trend, Stamina.

Abbiamo ancora 30 secondi, allora andiamo a riprendere un singolo che è uscito da qualche settimana, ancora nuovissimo, Sophie Tucker, Barcelona.

0: Non lo so se è sempre il caso di evitare le situazioni complicate, a volte servono, ci fanno crescere e tra poco torniamo.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore permane l'alta pressione sulla Puglia, il tempo sarà stabile, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Bel tempo su tutta la regione, il contesto sarà ancora anticiclonico, favorirà tanto sole con cieli sereni o al più poco velati. Clima estivo con temperature massime diurne fino ai 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 22.
2: Riviera Trent.
3: Wow! Come va?
4: Cerca di restare con i piedi per terra. Cerca di restare con i piedi per terra.
3: Da paura.
5: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
6: Riviera Trent.
5: Non si scherza con me.
4: D'accordo?
5: Certo!
7: Fire! Lifestyle's Barry and carry like Mariah!

0: conta almeno fino a 10. Noi torniamo prossima settimana con MP Trend, con quelli di Riviera Trend. Abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Yeah. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Idea.

징별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시력

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro. Il sestile Sole Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene: intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: è l'una e due minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea. Stare con